mattina alcuna decina deve evitar. All'imelista alcuna decina deve evitar. Se tu ragazza, qualche ragazza, dico quella per camminare. All'imelista, come mattina, una decina deve evitar. Senza che l'ordine l'alzo sia.

troppo, troppo, troppo la vuoi volare. Io più vi dico no, no, no, è un sogno è questo, sì,